0: su Ritmo 80, Flight Case, la collezione di vinili di Daniele Petronelli. Lonely people,
1: lonely. Come on, come on.

0: Case di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà la borsa.
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

J.B.'s, y'all.

Light Case. Beppe Martire suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Beppe Martire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 3 e 58 minuti.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, paghi bene.
2: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

0: Senti la notte, vivi la musica di Relax.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

0: Vivi la musica di Remus.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà caratterizzata da un contesto instabile al centro-nord per il passaggio di una nuova perturbazione con fenomeni anche intensi. Invece al sud non mancheranno spazi assolati con anche tanto caldo e temperature fino ai 36 gradi, valori invece in calo al centro-nord, soprattutto sulle regioni settentrionali. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.

0: comincia Good Morning Forever Young. Proprio l'altra sera guardavo Good Morning Vietnam, e che è proprio quell'urlo lì, quello di Robin Williams.
1: Mi devi 20 euro.
0: Ma adesso così?
1: Sì, no, facevi i conti di ieri sera, che abbiamo fatto quella serata, hai sbagliato a fare i conti. Mi devi 20 euro.
0: Ma scusa, ma secondo te interessa chi sta ascoltando?
1: No, però te lo dico adesso così non mi dimentico. 20 euro.
0: Ah, cioè, quindi te usi la radio come promemoria.
1: Avete sentito allora... tutti voi. Mi deve 20 euro.
0: Allora, possiamo fare un sondaggio: come memorizzate qualcosa che dovete ricordare? Il post-it, cioè, per esempio, esatto,
1: il cellulare
0: un bigliettino così volante.
1: Cazzo, uno se manda i messaggi c'ha,
0: sì, c'è anche magari
1: la possibilità
0: sì, ma
1: io uso la radio. Io uso la radio anche perché ho dei testimoni.
0: Ecco, quindi ti devo 20
1: euro.
0: 20, sicuro?
1: E in più, giovedì ore 14:30 dentista Nicolas.
0: Mettiamo anche quello.
1: Mettiamo anche questo. Che è mio figlio, uno quello vero, quello vero. Ufficiale. And you can dance for inspiration.

0: sei?
1: Come, dove siamo?
2: Siamo qua.
1: Siamo qui e non fateci arrabbiare, perché già il sottofondo è quello che noi usiamo per la rubrica.
3: Stiamoci calmi, calma.
2: Allora, come sempre, stiamoci calmi in questa bellissima radio, in questo bellissimo programma che è Marchini con la K. C'è Antonio Locascio, che conoscete tutti quanti, perché è quello che fa l'indignato a fare i tuoi. Faceva
1: in avanti un altro
2: tutti,
1: a fare i tuoi. Ce l'ho detto in tutte le trasmissioni. Però, come sentite dal sottofondo, è uno che deve stare calmo, perché spesso, no, per quello che fa, dice: dai, datti una calmata. E lo dicono anche noi di questa cosa. Perché noi marchini, quando facciamo questo programma, beati voi, cioè fate un programma in radio, andate a lavorare,
2: andate a lavorare,
1: delle cazzate.
2: Ha ragione.
1: Sì, cioè, infatti lo dico, cioè, noi lo diciamo.
2: Allora, lui sa che lavorare, ma è fatica.
1: È fatica, e quindi abbiamo detto: facciamo la radio. Okay. Però glielo dicono anche ad Antonio Locascio.
4: Ho appena incontrato uno al distributore di benzina che mi ha detto: ah, Locascio, buongiorno, bello a dire cazzate, bello a dire cazzate. Poi ho dovuto lasciare la macchina parcheggiata lì perché? Con la macchina a gasolio, esso ci ha messo la benzina e la macchina non gli è parte.
1: Ecco.
4: Testa di
1: No.
4: Io le dico le cazzate, tu le fai le cazzate. Scemo, scemo,
1: ecco,
4: scemo.
1: Ciao. Quindi, insomma, meglio forse così dirle.
2: Meglio dire che farle.
5: Good morning, Fab.

0: questa allegria è un nostro amico che adesso è dentro, e un spacciatore, e che praticamente dice: ma perché quando fate l'oroscopo i due segni fortunelli poi alla fine, se leggi tra le righe, non è che vada proprio
1: perché
0: bene?
1: Perché gli altri sono peggio.
0: Ah, okay.
1: Proprio pensate un po'
0: come va la giornata.
1: Cosa ho fatto?
0: Cosa hai fatto ieri per scoprire quali sono i due segni fortunelli?
1: Sono andato al mare.
0: Ok.
1: Volevo rilassarmi.
0: Sì, perché in Romagna si dice rilassarmi.
1: E che cosa è successo?
0: Cosa è successo?
1: Che c'erano un sacco di bambini che giocavano in sabbia, bambini che urlavano. Li ho contati, e quanti ne avrei voluto ammazzare.
0: Ma non avevi armi, niente.
1: Non potevo, si va in galera.
0: Quindi
1: il numero di possibili omicidi e di anche quello che avrei dovuto passare in galera.
0: Ok,
1: ho fatto una sorta di media
0: ed è venuto fuori
1: Ariete.
0: Cioè, te pensa che incastri, cioè, hai dovuto fare per scoprire qual è il fondo di oggi? Secondo quello, vai.
1: Sono stanco oggi, Ariete, niente.
0: Come niente?
1: Secondo segno.
0: Ma c'è tutta questa cosa.
1: Allora, a me
0: lo perché
1: dici.
0: Hai perso tempo, cioè,
1: esatto.
0: Nell'incastrare dopo.
1: Senti, l'oroscopo lo fai te, lo faccio io. Io ero stanco, no? Ho contato tutti sti fioli che avevo voluto ammazzare.
0: Ho capito.
1: Gli anni di galera, tutto fuori Ariete, però dopo lì ero un po' svuotato. E il secondo segno è venuto fuori. Fragole con la panna.
0: Dai,
1: fragole
0: no,
1: con la panna.
0: Non dirmi che esiste il segno di quelli nati sotto il segno delle fragole con la panna.
1: Ma se la giocano, perché sono un po' indeciso, con prosciutto e melone. Adesso devo ragionare, ve lo dico la prossima estate.
0: Ma come la prossima estate? Domani?
1: Domani, la prossima estate.
0: Parliamo domani.
2: Good morning, Forever Young.

0: Marchini.
1: Siamo i Marchini, siamo qua a Castello Corona che ci ospita ogni giorno.
0: Sì.
1: Però siamo qui, che ridiamo, scherziamo.
0: Ma c'è gente là fuori che fa fatica a arrivare alla fine del mese.
1: Sì, non è questo che volevo parlare.
0: C'è gente che adesso
1: non
0: vai a pagare le bollette in posta.
1: Non volevo parlare di questo.
0: E allora vedi che lo vuoi fare sempre te il programma. Io lo sapevo, cioè io non posso dare il mio contributo per niente.
1: Volevo parlare di una categoria di femmine. Questa volta sono donne. Sono donne che vanno a fare la colazione al bar.
0: Ah, quindi la mattina praticamente Marchino le ha osservate.
1: Le ho osservate. Sono
0: però sento un campanello qualcuna. Eh?
1: Ah però certe volte
0: segna corona.
1: Certe volte vorrei fare il barista.
0: Però, però
1: allora volevo parlare
0: un po' di schiumina
1: di quella categoria di donne che si fanno il cappuccione o il cappuccino, il marocchino, so fare marocchino brutta, il moccaccino,
0: sì.
1: Quei
0: bei cappucci grossi che proprio trasborda.
1: Sotto c'è la panna, e caramello e cacao.
0: Sì, sì, ci sono i disegni sopra.
1: Sì, bellissimo, grande. Poi la pasta farcita con la crema, lo zucchero sopra. Con bella colazione ci vuole.
0: Sì.
1: Però.
0: Però cosa?
1: Il dietor. Ma va a fa culo, va a fa culo. Ti mangi una brioche, cazzo, che è grossa come una gamba di un cristiano. Ti bevi una scodella di latte, cacao, zucchero. E poi il dietor. Ma va a fa culo, va. Te è il dietor.
0: Si arriverà sicuramente da fornitura di dietor, da oggi.
2: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchini.

0: Dai Corona, ma dove sei? Ancora in pausa caffè?
1: Ma no, adesso devo andare a fare.
2: Ancora devo farla veramente. Torniamo tra poco, ci fermiamo qui, chiudiamo la nostra prima ora.
1: Good morning forever young sul ritmo 80 con i Marchini con la K.
3: Sono le 7 e un minuto.

0: ciao, cosa state fando?
1: Questo è il messaggio che ti è arrivato ieri, esatto. Da parte del tuo nipotino. Vabbè, salutiamo tutti gli amici, anche quelli più giovani che si sono svegliati con noi, con i Marchini con la K sul Ritmo 80. Sai che io adoro questo momento, vero socio?
2: Sì.
1: Ma cosa stai facendo
2: che
1: adesso?
2: Con le caramelle.
1: Ma mentre io sto presentando questa rubrica, non potevi farlo mentre eravamo...
2: C'ho un alito che altro che disco mio.
1: Sì, esatto. Mi fucilo io. Allora, generalmente il brano lento su Ritmo 80 non c'è, ve lo offriamo noi in questa rubrica mentre lui scarta le caramelle. Vabbè, tranquillamente godetevi questo momento anche per capire come andrà la vostra giornata con questa rubrica che...
2: Sono pronto.
1: Me dai una?
2: Due.
1: Che sì. Serve anche a me. Allora, cosa c'è adesso?
2: Disco mi rigiro, lo sanno tutti.
1: Sigla.
3: Se

0: tante trasmissioni televisive si parla di cucina.
1: Cucina,
0: ma
1: cucina.
0: Sono anni ormai che.
1: Ma anni, è troppo, sì, cazzo.
0: E noi arriviamo sempre. Un pezzo siamo.
1: Siamo sempre. Ecco, mancavamo solo noi.
0: Mancavamo solo noi. Però devo dire che la scorsa puntata che abbiamo lanciato questo nuovo cuoco, mi sono arrivati i complimenti da.
2: Sono Alessandro Borghese, c'è corona, voto 10.
1: Allora, Alessandro Borghese, ricordiamolo che qualche settimana fa
0: è stato in gattabuia.
1: La finanza è andata a casa sua. A casa sua, la finanza, lui ha aperto. Non è un buon inizio, aperto, come lei faceva nel programma. Va bene, va bene.
0: E poi sta ancora aspettando perché il giudice potrebbe cambiare, esatto, la votazione finale.
1: Il giudice potrebbe cambiare la votazione finale.
0: Cioè, quanti mesi, anni,
1: esatto,
0: dargli?
1: Speriamo. No. Comunque, no. Sentiamo.
0: No, sai perché? Perché se non c'è più lui, allora diventa protagonista il nostro cuoco.
1: È vero,
0: in televisione,
1: è
0: altro che solo in radio.
1: Il nostro cuoco, che non ha un nome, tra l'altro.
0: No, è il cuoco di Cotto e Bruciato.
1: Ciao, dai, la ricetta. Allora, oggi
0: sì,
1: pronti, fai
0: il
1: cuoco, te?
0: No.
1: Pronto. Allora, balena ai mille sapori. Ingredienti per quattro persone molto affamate.
0: Ci credo, la balena.
1: Una balena.
0: Sì.
1: Due mirtilli. Quattro.
0: Dove li metti i mirtilli? Non lo so.
1: Quattro ossi per cane. Un santuario. Ah. Un bulbo oculare. 700 grammi di prosciutto cotto a cubetti. Un paio di occhiali da sole.
0: Sì.
1: Una radio comprata dai cinesi. Tre uova soda. Maionese. Secrezioni corporee.
0: No,
1: varie. Sale e pepe. Cubi.
0: Procedimento.
1: Prendere la balena e metterla intera nel mixer. Se non ci entra, procuratevi un mixer più grande.
0: È naturale, come no?
1: Aggiungere acedrata,
0: sì?
1: Il primo numero dell'enciclopedia degli animali, i mammiferi. Il sapone liquido, quattro mandarini e due buste con francobolli da 70 cent. Fate riposare.
0: Sì.
1: Riposate anche voi.
0: Perché la balena spostarla è dura, eh?
1: Suonate il clacson,
0: sì?
1: Appena diventa verde. Diluire con la grappa, aggiungere la dentiera di nonno, amalgamare bene fino a che il composto non
0: diventi bello ignorante.
1: Andare a Pisa e dire: cazzo, è proprio storta sta torre.
0: C'è proprio solo per quello.
1: E fare la foto che sembra che la tenete su.
0: Ah, è vero, di lato.
1: Aggiungete il limone e il fazzoletto da naso tritato.
0: Sì.
1: Servire su capocchie di spillo colorate.
0: Sì, la ricetta dove la troviamo nel caso non abbiate capito qualche ingrediente o il procedimento?
1: www.quellaballerinatuasorella.com.

0: Ogni giorno Ritmo 80, ogni giorno Good Morning Forever Young insieme ai Marchini, e ogni giorno è il momento della nostra zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV.

0: il vostro tempo dell'umorismo.
1: Venerdì 21 agosto 2026. Mancano 132 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto segno zodiacale del leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Baldovino.
2: Ci vediamo da Armandino al Poggio. Così faccio lo sfoggio e poi te la foggio.
3: Come?
2: Ah, quella è di Foggia, Armandino. Ah. Capo le orecchiette alla...
3: Va bene.

0: dalla rete.
1: Se non mi chiami, capirò. Se non mi scrivi, capirò. Se poi ti dimentico, capirai.
2: Ho capito.
3: No, non dici sì, ho capito, e poi non hai capito niente. Perché non mi dici, non ho capito, spiegherà da voi, capito o no?
2: Ho capito.
3: Ho capito, però dove la faccio, ho capito, non hai... Allora vabbè, allora proviamo.
0: Le frasi del cinema.
4: Io odio i dentisti e a te ti odio talmente che non sono capace di dirti quanto ti odio davanti a tua moglie.
5: E viceversa.
0: Una

0: proverbio del giorno.
1: Tratta tutti gli uomini come se fossero tuoi parenti.
2: Buongiorno papà.
3: Affanculo Gianluca.
4: Il resto del marchino.
5: Allora c'è questo tipo che ha dato l'iPad al figlio di 2 anni.
4: Come?
5: Di 2 anni, cioè nel senso, dai, gioca con l'iPad, no?
4: Sì. Dai, un attimo.
5: Tanto lui girava così e comunque gliel'ha bloccato.
4: Sì.
5: L'ha bloccato.
4: Anche,
5: te lo dico,
4: ti ha bloccato
5: su.
4: Anche la notizia.
5: Dove cazzo l'ha messo? Per 25 milioni di minuti, ovvero 48 anni. Cioè lui può sbloccare il suo iPad.
4: Sì.
5: 3-48 anni.
6: Dai che ce la fai, dai.
4: Come no?
5: È disperato dopo questo
4: che
5: signor...
4: cosa avrà spinto questo
5: no
4: bambino?
5: Perché tu magari vai,
4: sbagli
5: vai
4: il codice e blocchi.
5: Comunque l'idea è questa: o sì, lo regala per al suo figlio per i suoi 50 anni, oppure può fare una cosa aprire la finestra,
4: sì,
5: e lanciarlo di sotto.
4: Esatto, quella è la seconda.
1: Good morning, Forever Young.

0: Io sono Marco Corona, con me c'è Marchino. Esatto. Siamo i Marchini con la K, esatto. Ritmo 80 e questo è Good Morning Forever Young.
1: Stai ragione. Quando stai ragione, stai ragione.
0: E l'italiano è un optional.
2: Stai ragione e state lì.
0: State lì, esatto.
2: Torniamo tra poco.
0: Torniamo tra poco, state lì.

0: Ladies Night, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo, un autogol alla sospensione di Schengen contro la Spagna. Laura Supino.
2: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono le altre cancellerie, per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega: si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite i fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elish Line.
1: Da Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione due stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale, mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Calcio è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel, Tel Aviv. Gara di andata dei preliminari di Conference League. Serata difficile per la Dea contro gli israeliani, che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
3: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo, una prestazione a aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine, nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa il secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' fluidità. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali.
1: La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione, si giocherà giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: vero, è vero.
1: Che cos'è? Che cos'è?
2: Muori in una ragnatela con le ali sulla schiena.
1: Sì.
2: Saresti una falena.
0: Ricordiamo che il chihuahua, quei microcani lì, sono l'anello di congiunzione tra il cane e il demonio.
1: È vero, c'hanno, come direbbero da queste parti, una tigna.
0: C'hanno
1: un nervoso, sempre arrabbiati.
0: Calmo,
1: cioè ti avvicini. Allora, sembrano con quegli occhioni, no, così
0: sì,
1: buoni.
0: Sì, sì,
1: ti avvicini.
0: Stai calmo che ho mangiato cose più grosse di te.
1: E non ci metto molto.
0: Va bene.
1: Beh, si fa per scherzare.
0: Si fa perché salutiamo tutti i chihuahua all'ascolto. Tutte le...
1: tutti i cani all'ascolto. Sono tanti
0: le
1: che ci seguono.
0: Le cagnoline anche. Amici.
1: Amici, noi...
0: noi siamo amanti di animali, eh.
1: Sì, sì, sì. Beh, due animali noi.
0: Cuore a quattro.
1: Quattro di animali.
0: Niccolò,
1: Lorenzo, Francesco e Gabriele. Li saluto,
0: I
1: anche loro sono. Sì, esatto.
0: Poi c'è anche un cane,
1: un gatto, ma quelli non sono messe. No. Bene, noi ci fermiamo un attimo. Devo parlare un attimo con Marchino. A tra poco, musica.
3: Good morning, forever young.
1: Con Marco Corona.

0: con la frase motivazionale.
1: Sentiamo.
0: Dici di sentirti giovane? Ma non sei giovane e nemmeno giovanile. Ciao Marchini.
2: Questo dovrebbe dar la carica la mattina.
3: Vieni da piangere.
2: Anche a me.
3: Grazie. Ciao
0: Marchini.
2: Ciao. Domani con la
0: frase motivazionale.
3: Domani,
2: non adesso.
3: Oggi abbiamo già avuto.
2: Davvero.
4: Good morning, Forever Young.
2: Con Marco Corona e Marchino.
5: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic.

0: amici, siamo ai saluti della categoria.
1: Questo fermo. Dopo aver realizzato il programma, se vi è piaciuto, noi praticamente chiediamo qualcosa in cambio, cioè dedichiamo tutta la trasmissione che avete sentito, il nostro impegno, la nostra dedizione, le nostre riunioni di
0: tutto, dedichiamo qualcuno.
1: A chi? Allora, alla categoria lavorativa.
0: Ovviamente oggi noi cerchiamo, anche come ogni volta, di far girare l'economia e anche di approfittarne un pochino, diciamo, ogni tanto.
1: Ma non è vero.
0: Che ne so.
1: Nessuno
0: tempo
1: pensa
0: fa
1: che noi
0: ci abbiamo dedicato a un bar, siete andati al bar, oh, grazie, fatto... ci hanno offerto il caffè, capito?
1: Esatto.
0: Dai.
1: Sicuro, allora, sì, solo sì. A te. A me
0: allora
1: no.
0: io volevo andare in ferie.
1: Volevi andare in ferie?
0: Adesso banale chiedere un'agenzia di viaggio, banalissimo.
1: Anche perché non è che credo che.
0: Allora io volevo essere un pochettino più, dai, troppo, un po' più modesto.
1: Modesto, cioè modesto. Ti accontenti di cosa?
0: Ma contento, siccome volevo andare in Egitto,
1: sì.
0: Allora io mi accontento di una piramide in giardino. Quindi ai costruttori di piramidi, ci saranno i costruttori di piramidi? Ci saranno? Se le ha fatte quelle là in Egitto, allora, se c'è qualcuno che... qualche costruttore abile nelle piramidi, perché tanto ce ne sono un sacco, quindi qualcuno sicuramente ancora sarà in attività, anche perché vanno messe a posto, ogni tanto c'è un pezzo da cambiare, no?
1: Sì.
0: Allora, costruttori di piramidi, per favore, vi salutiamo e in cambio lasciateci una piramidina.
1: Ma dove? Fuori dalla radio?
0: La montiamo noi.
1: Lasciateci le istruzioni.
0: I blocchi spero non siano grandi come quelli.
1: No, perché
0: però, se ci lasciate i blocchi grandi, lasciate anche gli schiavi per montarlo. O gli alieni, perché sapete quello che sono gli alieni, o i giganti.
1: Okay.
0: Se ci lasciate un gigante, lasciategli anche da mangiare, che io non so cosa mangia un gigante. E adesso vado su Focus continuare il documentario
1: sugli egizi. Ma io volevo chiederti questa cosa: sai come fa un egiziano a spostare una piramide?
0: Allora io ho paura di chiedertelo, però lo farò. Come fa? Dimmelo.
1: La sfinge.
0: Ma va a fare.
2: Good morning forever.

0: le nostre tre ore finiscono qui. Senti come siamo gasati, perché sì, sappiamo che adesso finalmente possiamo andare in bagno. Ci liberano e andiamo in bagno.
1: Ma non è vero, noi possiamo andarci anche quando vogliamo.
0: Ah sì, a me no, a me no.
1: Non te l'hanno detto? No.
0: Ci sentiamo domani. Questa non la sapevo.
1: Questa la sapevi.
0: Hai scoperto disparità.
1: Esatto. Good morning, good morning.
2: Ci aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1982, Yazoo, Don't Go. Dal 1986, Status Quo.

nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con l'Elettrocita. Rit Parade.

0: Solo una sana e consapevole libidine.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti, come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione entrato in vigore il 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e Spagna. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, invitando a rispettare il diritto internazionale. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura saranno presenti Mattarella e Meloni, che hanno inviato i loro messaggi in vista dell'evento. La città ha dovuto fronteggiare problemi drammatici, ma l'auspicio è che ora possa abbracciare il futuro, ha scritto Mattarella, mentre Meloni risponde alla realtà del territorio che chiedevano per l'occasione un incontro con lei sul futuro dell'ex Ilva e del territorio. Nel suo messaggio Meloni promette entro settembre l'apertura di due tavoli, il primo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, il secondo specifico sull'area di Taranto. La guerra in Ucraina, Zelensky promette una reazione durissima ai raid russi che a Kiev hanno causato 16 morti e decine di feriti. Dal presidente ucraino nuovo appello ai partner occidentali a fornire sistemi antimissile, in particolare missili Patriot. Dura la condanna dell'Unione Europea, con von der Leyen che accusa la Russia di condurre anche una guerra ibrida contro l'Europa, riferendosi agli sconfinamenti. L'ultimo è un drone navale carico di esplosivo distrutto da un caccia romeno vicino ad un oleodotto nel Mar Nero. Calcio, con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia, che a San Siro affronterà il Monza e questa sera prenderà il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Fischio d'inizio alle 20:30 ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
0: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Acida presenta
1: Hit Parade.
0: Hit Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
2: Risparei di onda qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Il 1979 sarà l'anno protagonista della nostra classifica. Un saluto a tutti quanti voi, dalle Procida ci sono tre canzoni da ascoltare, ma se volete anche da ballare. E noi cominciamo subito col presentarvi quella che occupa la posizione numero 3 di questa classifica, dove incontriamo i Rockets con la loro Electric Delight.
3: Amazing machine.

Ed erano i Rockets con Electric Delight ad aprire la nostra Hit Parade, piazzandosi al numero 3 della stessa. Hit Parade che invece vede in seconda posizione Donna Summer, è un brano mitico quello che stiamo per farvi ascoltare. Sin

Il saldo della regina della musica da discoteca occupa la posizione numero 2 della nostra Riff Parade nel mese di agosto del 1979. Era Donna Summer con Hot Stuff. Mezza in vetta alla nostra classifica, siamo pronti a presentarvi un sex symbol che si piazza a metà tra fine anni 70 ed inizio anni 80. Lui è Miguel Bosé e la canzone si intitola Super Superman.

0: un grande successo in discoteca per Miguel Bosé con la sua Super Superman, disco che peraltro occupa la posizione numero uno della Hit Parade del mese di agosto del 1979. Hit Parade che si conclude così, ma che ritorna ogni giorno su Retro 80 alle 9.30 e alle 16.30 per uno spaccato su oltre 30 anni di grande musica da ballare. Come sempre un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao, vi aspetto qui per la prossima classifica.
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1982, The Clash. Should I stay or should I go?
1: Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go?
0: Dal 1986, Madonna, Papa Don't Preach.
2: Papa Don't Preach.
0: Dal 1986,

0: Ritmo 80, Mix O'Clock, hai ascoltato Malen Kim, Respectable e Gianni Togni, Semplice.
1: Buongiorno da Laura Supino. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni, sospendere Schengen per attaccare la Spagna è stato un autogol. Per ora si astengono proprio Francia e Spagna. E tra alcuni paesi occidentali, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, unità ritrovata invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Le aziende che si candidano alla costruzione degli insediamenti saranno passibili di conseguenze. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il dipartimento di Ayacucho nel sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti temporali, ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 fulmini, decine di alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e in diverse aree del nord, colpita Genova, investita ieri da almeno 20.000 fulmini. In tilt la stazione di Ventimiglia, chiuso un tratto dell'Aurelia colata di fango e detriti in Valbadia, paesi isolati nella Bergamasca dove per una frana e un'esondazione è stato evacuato un campeggio. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A

0: assaggiare?
1: Turismo attende, c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Venerdì 21 agosto 2026. Mancano 132 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto segno zodiacale del leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Baldovino.
3: Ci vediamo da Armandino al Foggio. Così faccio lo sfoggio e poi dalla Foggia.
4: Come?
3: Ah, quella è di Foggia, Armandino. Ah, capo le orecchiette alla...
4: Va bene.

0: relazioni dalla rete.
1: Se non mi chiami, capirò. Se non mi scrivi, capirò. Se poi ti dimentico, capirai.
2: Ho capito.
3: No, non dici sì, ho capito, e poi non hai capito niente. Perché non me lo dici? Non ho capito, spiegate a voi, capito o no?
2: Ho capito.
3: Ho capito, però dove la faccio, ho capito, non ho... Allora vabbè, allora proviamo.
0: Le frasi del cinema.
4: Io odio i dentisti e a te ti odio talmente che non sono capace di dirti quanto ti odio davanti a tua moglie.
5: E viceversa. Un'altra.

0: proverbio del giorno.
1: Tratta tutti gli uomini come se fossero tuoi parenti.
2: Buongiorno papà.
3: Fanculo Gianluca.
0: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: C'è un disoccupato, si presenta al circo. Fa, buonasera. Allora, io vorrei proporvi un numero nuovo che ho inventato io. Fa, prego, mi dica, di che si tratta, gli fa l'impresario. Allora, io salgo a 30 metri d'altezza su un trampolino, faccio un carpiato con due capriole e arrivo di testa per terra. La prima volta gratis, poi sono 300 euro a sera. Poi fa, va bene, vediamo un attimo. Insomma, questo sale su sto coso, arriva una trentina di metri, si mette su, si lancia tre capriole. Bam! Di testa per terra, si rialza frastornato. Quello le fa, guardi, veramente un grandissimo numero. Allora fa, guardi, allora perfetto, 300 euro a sera. Quello le fa, guardi, no, fammo 1000 euro a sera. Gli fa, ma scusi, ha detto 300. Lo so, ma ci avevo mai provato.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai dal 1984 Wham! Freedom.

Dal 1986, Billy Ocean, When the Going Gets Tough. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi, con Marco Greco. Ritmo

0: ascoltato Talk Talk, Such a Shame e Vasco Rossi, Cosa succede in città.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ma lo sai, la novità, la cosa bellissima è che questa estate veramente abbiamo cercato di farvi compagnia, cerchiamo sempre di farvi compagnia ogni anno con 80 gradi, il programma più come dire, che riesce a contenere le canzoni più estive di sempre. Beh, insomma, ci proviamo sempre, no? Una delle canzoni che secondo me rappresenta sia l'estate ma anche quelle che sono poi a volte le sfilate, piccole sfilate di moda o eventi, come dire, di fashion, moda, un po' così. E insomma, sicuramente una di quelle canzoni che accompagna questo tipo di evento è quella di Inia Cam-

0: riferimento è sempre a Zoolander con questa canzone, ma non è un riferimento molto estivo in realtà. Però invece la canzone, beh, negli anni 90 era decisamente una canzone anche abbastanza estiva, no? Un'altra canzone che secondo me ricorda qualcosa a molti, molto evocativa per tantissimi, è quella di Umberto Tozzi, e questa è Notte Rosa.
1: Esatto.

0: c'è la canzone dei Velvet, dice obiettivi di un'estate e io riprendo il mio colore, cioè il colorito della pelle, della carnagione, è quello naturale nostro in realtà, è quello un poco, un pochino più scuro. Noi siamo mediterranei, ragazzi, noi abbiamo bisogno di calore. Quando arriva il sole, i primi giorni di sole, cioè i primi giorni d'estate praticamente, noi cominciamo a ricaricarci tipo praticamente noi, i pannelli solari, è tipo quello, ecco, esattamente. Con queste tre canzoni noi ci dobbiamo salutare, no? Vabbè, ci dobbiamo salutare, è stato veramente un piacere stare con voi qui su Ritmo 80. Ciao a tutti amici, un abbraccio, ciao da Marco Greco.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

Radio Ottanta. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, Europe, The Final Countdown. It's the final countdown. Dal 1986.

0: dal 1985. Simply Red, Money's Too Tight. Money's too tight to mention. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Check.
1: Sono le 12 e 3 minuti.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato O Frasa, i Mini Nan e The Alan Parsons Project, Pipeline.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda l'olio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia, nella BAT. Nella notte intorno alle 3.30 a Barletta, in via Carlo Maria Giulini, almeno 3 malviventi hanno tentato di assaltare il bancomat della banca di credito cooperativo Appula Lucana. I rapinatori, arrivati a bordo di un'auto con il volto coperto, avrebbero utilizzato una cosiddetta marmotta, un dispositivo esplosivo, per cercare di raggiungere il denaro custodito nello sportello automatico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli artificieri del nucleo investigativo di Bari, l'assist del nucleo investigativo BAT e i vigili del fuoco. Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono al vaglio dagli investigatori per identificare i responsabili. L'esplosione ha provocato danni alle zone vicine e lo stabile è stato dichiarato temporaneamente inagibile. L'episodio si inserisce in una situazione sempre più preoccupante in Puglia. Dall'inizio dell'anno si contano circa 60 assalti a bancomat e postamat, con i criminali che sembrano prendere di mira soprattutto le località turistiche. E dalla BAT ci spostiamo a Lecce. È successo a Copertino. È stato sottoposto a fermo e trasferito nel carcere di Lecce il 62enne Cosimo Tarantino, dipendente della ASL, accusato di aver sparato al genero di 29 anni, al culmine di una lite familiare. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, all'interno dell'abitazione di via Milano. Secondo la ricostruzione, l'uomo avrebbe estratto una pistola a calibro 9 e fatto fuoco, colpendo il giovane all'avambraccio sinistro e provocandogli la frattura del radio. La vittima, accompagnata dalla compagna all'ospedale San Giuseppe da Copertino, è stata poi trasferita al Vito Fazzi di Lecce, dove è stata operata. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno trovato il bossolo nella sala da pranzo, ma della pistola non c'è ancora traccia. Tarantino, ascoltato per ore dagli investigatori, non avrebbe indicato dove ha nascosto l'arma. Per il 62enne le accuse sono di tentato omicidio, detenzione e porto illegale di arma da fuoco. L'indagine è coordinata dalla Procura di Lecce. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1, dalle 12.30 prime prove libere, alle 16.30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12, sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati, guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia.

0: Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: ready?
1: Master Check. Cecco Corvasce e Daniel's Jack presentano
2: Master Check 90,
1: l'enciclopedia della dance.
3: Pronti per un'altra puntata di Master Check 90? Welcome su Ritmo 80. Comincia il nostro modo di fare sound dedicato ai 90. Ve la racconto subito. Vi mando il primo pezzo di uno che oggettivamente
4: bello,
3: Modello in scala, perché è alto. Un metro e 15, vabbè. W, please don't go.
4: Va bene, sì, ciao.
3: Senta che si fa la doccia con la tazza.

0: l'appuntamento ognino.
1: Che piccolo questo qua.
0: Con Culture Beat, Mr. Vain, il primo pezzo di quelli un po' in chiave commercial che poi hanno avvicendato in pratica tutta la carriera, che ha contato qualcosa di Peter Zweier and Company, perché prima avevano fatto la roba tedesca, Zinzwindwind, che non ho capito soltanto in Germania, qualcuno tra l'altro. Se vai in Germania e chiedi, conosci la Zinzwindwind, poi dopo hanno capito un attimo, Istenke ein bisschen Geld zu machen, cioè come mi faccio i soldi, detto in tedesco, aspetta, faccio un po' di cagate, e hanno fatto cassa quasi al limite dell'hardcore in alcuni momenti, un po' rallentata, cantato, indovinato, tipo Snap, comunque quel mondo là, e quindi hanno fatto 5-6 pezzi uno più bello dell'altro. Vabbè, ho detto una roba attendibile.
2: Piccolo!
0: Era l'ultima di questo Masterchef 90. Intanto devo dirvi una cosa molto importante, cioè vi aspettiamo in Largo Ariosto dalle 21, ingresso rigorosamente libero, il 26 agosto a Barletta con Masterchef 90 live. Poi ci saranno un sacco di sorprese, non posso proprio annunciarvi nulla, volevo annunciarvi qualcosa ma al momento tengo tutte le sorprese per me, ma sappiate che sarà una grandissima festa celebrativa non soltanto del nostro format, ma ci sono un sacco di cose dei friends di Masterchef intorno al nostro format, i nostri gadgets, le dancers che hanno preparato un po' di coreografie a tema anni 90 e 2000. Masterchef 90 live Largo Ariosto il 26 agosto, powered by Ritmo 80, è una produzione All in One Strategy e Comune di Barletta.
3: Okay.
0: Questa intanto è l'ultima traccia di questa puntata di Masterchef, grazie a tutti per essere stati così numerosi, mi raccomando restate sulla radio dei Forever Young, grazie e alla prossima, ciao a tutti.
4: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
5: We'll be back.
6: Siamo solo noi.
7: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: Pronti per cantare e ballare su queste hit anche nella prossima ora? Resta con noi.
1: Ritmo 80. 80. Sono le 13.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ci siamo? Siamo pronti? Sono le 14 già passate. Allora possiamo iniziare, dai, ballatissimi. Buon pomeriggio, io sono Sabino Pastore, buon pomeriggio ancora una volta, e di fronte a me c'è Davide Ferrarini, buon pomeriggio anche da lui, che non è il dono della parola ma poco male. Iniziamo veloce, perché iniziamo con un pezzo storico, si chiama Big

Oggi ci andiamo giù pesante perché questo è uno dei dischi più belli di sempre, non si può dire altrimenti, perché la voce di Cissy Rogers, il sound sotto, il basso fatto in questo modo, è veramente mondiale, di gesto funk, si chiama Can We Live, e adesso per restare in tema, questa è Sing It Back, Moloko.

Se avete 20 anni e mi state ascoltando in questo momento, voi non crederete a quello che sto per dire. Questo brano si suonava a centro serata ed era il più ballato di quell'estate. Sentite quanto è raffinato, anche se lento, bello, tranquillo, però funzionava molto. Everything But The Girl, gran brano, questo si chiama Missing. Adesso Just Funk, su le mani, giù il cappello, perché questa è Special Love.

Dite la verità, dai, chiamateci se non siete d'accordo, ma non lo farete perché vi abbiamo regalato una traccia di tre brani uno via l'altro che praticamente non potete dire nulla, troppo eleganti, troppo belli, quelli che vi fanno capire che anche il sound che si balla in discoteca ha una sua dignità enorme e bisogna riconoscerla. Shapeshifters, questa era Love Theme su Ritmo 80.

quando suoniamo questa roba abbiamo qui in studio un attaccapanni, un armadietto piccolo dove dentro ci abbiamo messo una giacca, una cravatta, una camicia bianca col collo bello stirato. Prima di suonare Billy Ray Martin per esempio la indossiamo perché è un disco che merita l'atmosfera giusta. C'era una in televisione che diceva l'occasione d'uso dell'abito, questa è l'occasione d'uso per indossare un abito elegante. Billy Ray Martin, Your Loving Arms, ora Typical Round

questa di Bliss Team, voi siete nel pomeriggio di Ritmo 80, ovviamente People Have the Power, disco a suo modo rivoluzionario ma fuori tempo massimo, perché era passato già qualche decennio da quando si urlava per strada People Have the Power, ma questa è un'altra storia. Bliss Team, People Have the Power, ora Neja, The Game.

0: Tell Me What's Going On, Gigi D'Agostino, La Passion, 1999. Bel modo per chiudere, eh? Praticamente queste atmosfere sono caratteristiche di quegli anni, non c'è niente da fare, appena ascolti qualcosa, uno, riconosci Gigi D'Agostino, due, ti fermi per dire, però, quegli anni, niente male davvero. Ci riproveremo domani alle 14 a farvi tornare indietro nel tempo, lo faremo con la nostra musica qui, con i Ballatissimi, su Ritmo 80. Quindi, tornate a stare con noi anche domani alle 14, da Sabino Pastore, Davide Ferrarini è tutto, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1989

0: allora. Pet Shop Boys, Love's Come Quickly, un disco di allora con i suoni di ora.
1: MasterCheck 90.
2: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
0: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
0: in versione extended full show.
3: MasterCheck.

0: lista di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Dal 1989, Madonna, Dress You Up in My Love. Dal 1985, Star.

0: nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 e 1.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Trio, Da Da Da e Sylvester, You Make Me Feel.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario Afek Moskovic. Già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza, la Corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico, anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia, attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana, allerta gialla per altre 13. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. E il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla Procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
6: Disco Fever.
5: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
6: Dance with 70 on Ritmo 80. Disco Fever.
5: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Un altro appuntamento con la Red Parade sta per partire qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Come sempre un saluto dalle leproci da tutti quanti voi che state seguendo questa radio meravigliosa. Nella nostra classifica oggi vi parlerò del mese di agosto del 1991. Cominciamo subito con la posizione numero 3 della nostra Red Parade, è occupata da Space One con 4 Peace, 4 Unity.

0: Fastest One con 40s for Unity a conquistare la posizione numero 3 della Hit Parade del mese di agosto del 1991. Saliamo verso l'alto della nostra classifica, facciamo tappa alla posizione numero 2 dove c'è DJ Harvey featuring Steffi. Qui si balla sulle note di I Like It.
1: Hit Parade!

Un altro dei brani suonatissimi dai DJ proprio in quel periodo era I Like It per DJ Harvey featuring Steffi alla posizione numero 2 della nostra Rit Parade, quella del mese di agosto del 1991. Rit Parade che viene dominata letteralmente da Lonnie Gordon con un altro dei brani simbolo di tutta la produzione dance anni 90. Il motivo si chiama Gonna

0: conquistare la vetta della River Raid del mese di agosto del 1991. Per il momento, amici in vacanza, ci fermiamo qui, ma torniamo presto su Ritmo 80, ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30, in un doppio appuntamento assolutamente da non perdere, quello con la nostra Ritmo Parade. Ciao a tutti!
1: Ritmo Parade ritorna domani alle 9.30, in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

nella prossima ora. Dal 1986, Duran Duran, Notorious. Dal 1983, Simple Minds, Someone Somewhere. Dal 1986, Martinelli, Revolution.

0: Cashbar, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Forever Young.
4: Good morning, Forever Young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi,

0: 80.
1: Il termometro scoppia.
0: Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: 80 gradi, esattamente. Proprio così si chiama il programma che stai ascoltando qui su Ritmo 80, la radio Forever Young. Le canzoni di tutte le estati, esattamente. E a presentarle quello che fa la voce impostata, quello lì, quel Marco Greco lì. Sì, in realtà sono io. Ciao. E iniziamo subito con la nostra playlist. Che bello il pezzo di adesso, che il primo che sta per partire è meraviglioso. Lei è Juni Russo

coinvolti in qualcosa che abbia a che fare con l'estate, mi riempie di gioia di essere la vostra colonna sonora con questo pezzo, poi tra l'altro meraviglioso, di Giuni Russo. E adesso un altro italiano che mi piace molto, sto parlando di Alex Britti, e questa è Io

detto no dai per favore, sottolineo. E questo è un pezzo di Righella con i quali chiudiamo. E saluto Johnson, so che Johnson Righella ci ascolta veramente molto spesso, non so se in questo momento qualcuno lo saluti da parte di noi di Ritmo 80. Ok, grazie a tutti da Marco Greco, alla prossima.

0: pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1981, Secret Service.

0: Wordy Robin Hood e Pino Daniele, gli so pazzo.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Dall'Italia arrivano smentite, in Spagna invece sono sicuri. Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. I nerazzurri si difendono dagli assalti iberici. Gimenez, Lucca, Icardi, Pinamonti e Bamba Dieng sono tutti gli attaccanti trattati e poi sfumati per la Lazio, che prosegue nella ricerca di una punta centrale. Il nome nuovo è quello di Morata. Per il centravanti da consegnare ad Allegri, invece, Gabriel Jesus resta il preferito. Intanto il Trabzonspor va su Lucca. Il Napoli valuta. Il Sassuolo ufficializza la cessione di Luca Moro al Padova, mentre il Palermo tratta il portiere della Juventus, Mattia Perin. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Ritmo 80.
3: Sempre in forma.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Diva.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986, Talk Talk, Life's What You Make It. Dal 1983, Nena, Loop Balance. Dal 1984, Frankie Goes to Hollywood, Relax. Relax, don't you rest, when you wanna go to rest. Relax, don't you rest, when you wanna go. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi, nella prossima ora. E alle 19.30, Master Check 90, con Checco Corbace e

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Evelyn Thomas, High Energy e Bunny M, Daddy Cool.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Masterchef
0: 90, l'enciclopedia della dance. Come on!
2: Parte un altro Masterchef 90 su Ritmo 80. Come state? Tutto bene? No! Pronti per beccarvi le tre suppostone di musica 90 dei primi del 2000? Sto giro, no, di musica anni 90 anche quest'oggi? Sì? No? Vabbè, ci ascoltate tutti i giorni da mezzogiorno e 30 prima di pranzo e poi dopo al momento dell'ape, come dico qualche volta, dalle 19.30 in poi. Invece al weekend vi aspettiamo poi dalle 20 alle 21. Questo accade sia il sabato che la domenica. Va bene, cominciamo subito con Gala, con Freed From Desire.

Zaia da 95 e adesso arriva una di quelle che mi faceva la vocina bella di Paraia. Ma ogni volta mi vedi presentata così. Animal Action, Animal Action, Animalo dal 94.

0: ascoltato Systematic con Got The Music dal 94. Quanta energia, cosa faccio adesso, cosa faccio? Systematic. Era l'ultima di questo Mastercheck 90 e intanto vi ricordo una cosa fondamentale, importante, stupenda. Cosa? Il 26 agosto vi aspettiamo in Largo Ariosto per Mastercheck 90 Live. Una serata fatta di emozioni con la musica più bella della decade che tanto ci fa ballare. Una produzione enorme, ma soprattutto la voglia di stare insieme col nostro modo di fare musica e con i gadget della radio. Insieme con me ovviamente il mio socio Dennis Jack e le Dancers e un producing powered by Ritmo 80 prodotto da All in One Strategy e dal comune di Barletta. Mi raccomando, vi aspettiamo il 26 agosto in Largo Ariosto con Mastercheck 90 Live.
1: Mastercheck 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
2: Siamo solo noi,
1: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri forever young.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Nella giornata di sabato, miglioramento del tempo sull'Italia con una fase più stabile. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, sole mattinate alle ultime piogge sull'estremo nord-est. Al centro Italia, anche qui variabilità mattutina sul Lazio con qualche piovasco, altrove più sole. Per il sud, variabilità e locali fenomeni sull'entroterra campano, altrove soleggiato con caldo intenso sulla Puglia, ancora 35-36 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Ritmo 80. Sempre in forma. Basilda. Sul ritmo 80, Basilda. La voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1991, mentre Sofia Loren riceve il premio Oscar alla carriera, negli Arthur Baker Shakedown Sound Studios arriva una demo di Eric Cooper, una traccia senza titolo, prodotta dopo aver sentito suonare Frankie Knuckles in un death mix party al Red Zone. Il godfather della house music cominciò a suonarla al Sound Factory e la gente continuava a chiedere il titolo di quella canzone con il fischio.

popolarità della house music. Anche Seven Ways to Love di Cola Boy è uscito in quel periodo e molto caratteristica è la cover del vinile che raffigura un personaggio femminile della serie anime Rurouni Kenshin, la bellissima Haruko. Sempre dal Giappone, nel 1997 viene pubblicato Final Fantasy VII, che diviene uno dei videogame più venduti di tutti i tempi. Lo stesso anno i Daft Punk pubblicano Around the World, un brano costruito sulla ripetizione ossessiva di un'unica frase, effettata con un vocoder che dà voce ai robot che nel video ufficiale camminano in circolo su una piattaforma che rappresenta un vinile. Ogni

Love di Robin S, nella versione prodotta da Stonebridge nel 1992, è senza alcun dubbio uno dei più grandi successi house di sempre. In realtà, la prima versione fu pubblicata 2 anni prima dall'etichetta discografica inglese Champion Records, ma fu un flop totale. 2 anni dopo, Stonebridge chiese alla label se avessero qualcosa da fargli remixare e loro gli proposero di provare con Show Me Love, ma senza grosse pretese, tanto che bocciarono la sua prima reinterpretazione. Ci riprovò, aggiungendo un suono di organo del sintetizzatore M1 della Korg, paradossalmente il suono accanto a quello utilizzato nella versione originale del pezzo. Questa volta era lui stesso a non essere molto soddisfatto del risultato, ma la sua ragazza lo convinse ad inviarlo alla Champion. Il resto è storia della house. Un altro dei dischi più campionati di sempre è del 1989. We Call It Acid di D-Mob featuring Gary Haseman è stato un grande successo nel suo genere, anche se fu bannata dalla BBC per i suoi

Nel 1999 il duo francese Cassius pubblica il primo album su Virgin Records. La title track, Cassius 1999, diventa una hit house ballatissima nei club di tutto il mondo. Il campione che gira insistentemente durante la traccia è tratto da If It Hurts Just a Little di Donna Summer. Nel 1988 su Italia 1 va in onda la prima puntata del TG Sardegna.

1999, quando viene fondata la Shazam Entertainment, azienda informatica creatrice dell'omonimo software di riconoscimento musicale. Lo stesso anno, il duo britannico Fats & Small si lascia ispirare da The Glow of Love dei Change e da Reach Up

sono Pasilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Pasilda. Nel 1989 va in onda sul canale Fox la prima puntata de I Simpson, con il titolo Simpsons Roasting on a Open Fire, che in Italia è stata tradotta in Un Natale da cani. Lo stesso anno in Spagna nasce Loco Mia, il primo progetto di musica house made in

il terzo singolo tratto dall'album Dreamland. La frontman del gruppo era la modella Catherine Keenan, ma quasi tutte le tracce erano cantate da Martha Wash. La cosa venne fuori solo dopo aver riscosso un grande successo di pubblico, quando molti riconobbero la voce della Wash e il gruppo fu costretto ad ammettere che la Keenan era solo la loro immagine, ma in nessun modo aveva contribuito alla realizzazione delle tracce. Un anno dopo, Linus Torvalds inizia lo sviluppo del kernel Linux, mentre su Dance Floor Corporation esce un vinile prodotto da Davide Rizzati e Pierluigi Melato con il progetto Dreamatic. Audio Trip è un viaggio ambient house che dall'Italia vola verso le sonorità europee più deep.

voce e chitarra che non riscuote il successo sperato. Nonostante tutto, il duo continua a credere nel brano e affida una versione remix al produttore di musica house Todd Terry. La sua versione diventa una hit

Siamo nel 1996, quando Kenny Dope Gonzalez e Little Louis Vega, già conosciuti come Masters at Work, producono una cover di Runaway, una traccia del 1977 della Soul Soul Orchestra. La traccia esce con il progetto New Yorican Soul, featuring India, e viene remixata da Armand Van Elden. Janet Jackson ha ammesso di aver trovato la giusta ispirazione per la sua Together Again, ascoltando proprio questa versione di Runaway, che ha riportato la sua mente a quando da bambina era stata allo studio 54 di New York. Torniamo nel 1990, anno in cui Giuseppe Tornatore vince l'Oscar con Nuovo Cinema Paradiso.

0: di Disco Mix è...
1: Disco Mix è...
0: Disco Mix Friday. Il venerdì sera di Ritmo 80. Il viaggio nel tempo e nel ritmo.
1: Tempo e ritmo.
0: Guidato dai DJ di Ritmo 80.
2: Oh.

0: Il venerdì Disco Mix è
1: Disco Mix è
0: Disco Mix Friday. Disco Mix Friday. In console Daniel's Jack. Yo!

0: di Disco Mix è
1: Disco Mix è
0: Disco Mix Friday. Disco Mix Friday, in console Davide Ferrarini.

0: $50 or more.
1: Disco Mix Friday torna tra poco.
2: Masterchef 90. Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Check, check, check, check, check, check.

0: Disco Mix Friday, il venerdì notte di Ritmo 80.
1: Disco Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
2: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
1: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
2: Ci puoi giurare.
0: Il venerdì Disco Mix è